0: prego pa' là. Metteixo lingue que sa mamma. A mai amaga d'olatro, vidi ma buco per la meglio clamma.
1: Un papa in prego pa' là. Metteixo lingue que sa mamma. A mai amaga d'olatro, vidi ma buco per la meglio clamma.